0: farei scoprire che quel stesso della primavera. La primavera dell'amore.
1: Sobotní party Rádia I. Poslouchejte, či party hity všech dob.
2: Až do půlnoci.